Perdonas el mio cerco, si la son poda terco, e super medio die del paradiso. Perdonas el mio viso, non porta il raggio, che in ghirlanda